entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: da pensare.
1: Per diventare una porca iconica, devi guardare il tuo proprio cuore.